0: Che Paula, boterzacht en heerlijk mooi. Salvatore. Radio Bene.
1: Belgische 40.
2: Bene. Radio Bene.
0: 1. Salvatore. Salvatore. Salvatore Adamo.